cielo desiderata. Stove, astria la caiannea, ci fa pistare, nucca coglia cristala. Nietta, colma sotte sottit, cotas la gamoneo, cot lo carrasbirraio, carrasbiru, carrasbiru, col gelata da pietri da rodit.